0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De camino al trabajo,

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es pop, está en Nexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Once 5.
2: Participa y gana con nosotros.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la chamba también se vale.